Ola wa inga tala tamu o nei le soe lusu Fati Green ma urunga le evela lo ye tatou. A sifut Fati Green lo na mawa lalo. Ola avano e ono cho uro ti munga le soe tolu se furu basene. Ola apuntia le la yao telo temi. Ai ol shua lau e lo ye kuintelani e lima se furu lua basene. Ola zavidi lo ongi maru mai le tu matu fasanga tu le tu sisifo. Oh, no, actually, Louis Fulvalo, the Tol Sefulu, Lona Sawa, Ilay Tula. Oh, not to any Maru, my dear, stay me all the time, you Alice, Ile Afiafi.

fasi di silanga. Ile ava ma le falo tele fasi sila tuai li mama lo le tato chine upela samunga. Oro so ifu ma papa au le tato a tele o Brisbane ne. Wa yezi tato au onanga tautua mo Samoa le Jack Shipping Containers. Mo uta fa moli mo Samoa fafso ta maile li pule o David Evangelia. Wala au maila na mopili o fata silima valu o lua valu onolua. Lana mopili o fata silima valu o lua valu onolua.

0: Aror tu ifu asamo. Wae mo biasa rate lele yela fuai yau seleni mo ainga ma wo isamo manusina. JT Finance Family Lotto le tali mo oe. Pa u maulalo fi la fuai tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. Afio mai ile Honopi numero 5 Smith Road Goodna. Pe wala au mai telefoni ole ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o sekia le rate amato JT Finance so shani mo o
1: station sponsor
2: so
3: yo le na to fa forma samo dat sponsors lina ole JT Finance le tali mo o samo pe autu ti lo fasora. Nai musika lena al Benin or Tia Fauci, Vamaya oil, Tausala, yea, ma le pesilena al Colis Sanele, yea, all a pesilena, le tassi vons a food, tassi la vives alone's food, le toteta to ele, so for my pele, if I am. I got far long while the old tie las. Aure fa ko a o ai ina te tono au Australia. Alu ese me ja moeli va ai ese me ka se o tai. Ala so fa rongo e ko fore vea. Ai ari su ape. Ya male lupe mal pepe e wo um. Ya ai on ole u tono mal tatolissimo moli a tutta ele matonga e fai fo masuri. Ale fatun fo tatolitio le fiona le convina ya le malu pene fenuti ile totile ona te uwa umatongi mai poru fafo mai ala tole stala mole lua o lua fitu ya unsa mai se e tole ora wa tu to swafa fa wa umatongi mai la le stala ai le la una tu lo swafa na tu vala mai le tatolitio to lua fa o valu on se lau e pite vala mai to lua fa o valu no valu no. Ala tam fa ya mola to umala vana to mai le stala mole aso lulu. Ole masalo la saudi wiki in a fine city lima se food on a cool ye. Ya sai waka ka eva kulan city eva eva ya ba ole faf taile na ya mo oto u malava sai wa koko ele le ai vidi mo mai akile sa ai hus mai la fafu ala samoa.

Io e Samoa, fatta lo faccio fuori tanto proclama sia ci na matua ia mulitalo toline veci uliena vala mai allo ma moli mai e non lo fa anga scena vopene e a tuffa sarai tai tu un Stevenson toliulu ia male a inga lo tutele ma tu io telefoni vanga fo io mai io mo vai fo i tato ia a mesi o ele uso ia alofa te datu mutalo ia autou ia mesi le nofalo magualii mantua busumusu ia anti ia posiotina ia ole alofa tu mutalo ae ole pese lena ia stasi eo pese matagofie peita i ane ia e loo tusia mai le ingoa o tagata lenā sausuina atu auto mai tau atu o se tagata mai amerika po hawaii ae o loo sau lalo i le E4CM Music Topic. Pauli nao le ngoa lo sau wai le sufa le pese. Ai lo taua mai lo na suafa. Ia adone este maluma siste mi tato felo. Ai wai kako wala au le wala me fata ni mai. Ia koi faivo si septisko. Ai la su tato talfo mai sa moa. Oh, ya wai. Ya wai. Eh, café, vai calmar de novo, ah.

Mali Lenal, Vaili, RSA, Mali Coco Jumbo. Pei un tue fafoin lale e buanifo il lunga ole e ice cream. Ole fatalo fatu datu proclama suga ya Sam, ma ina ya Breckenridge. Pei un vala uma ilana pesele nei famone mole le pesele nei vi fia lana fine. E si vai, ia pe amanga vatu ya fia fi. Malo Sam, this is for you, brother. Fatal votre foria, tu fatal, molitalo taline vege, mese amo, yuta amo, ma lo se vu a fer lo fanni, fala yo, umanga. Ya, mese la fui, amicos.

Ale fitxauin, ale palo txaile amtagafolene baiaz ito txaurula bokuntzelane tolzifuru ono pasene. Leipa elusul lima, ole koalixine ele se furu iba, ole greens se furu lua ia manisipati e valu. Ale avanoa e ono toe palemiai Albanese ito tono Australia. Ea, nao le lua se furu iba pasene. Dissatisfied, ia, porto telo la tuele o lango lango ina ia Albanese, e ono se furfitu pasene. Ia mala tuele I feitau ina, e nao le fa pasene. Ele umai o palota, feitau ina o palota le tumalo kuinsalane, ia, Limas fulu pasene se avanoa e ono palimia I Hansen e pole mal One Nations. Tamata e Paulin Hansen, limas fulu tuse luango fua. Nga e sidi atua taumua I a Albanese na olifasu valu. O avanoa e tatau on mowai pia le avanoa. First choice for Prime Minister I a olo tatia mai pia Albanese. E tol su fitu pasene, o la li o teila ile lu su fitu pasene, ma Pauline Hansen e tol su fruono pasene. O la di turunga le na, kako kausia ia pofea e falala ile niu. Ona e tele lava ni isi vaenga o le afamanui e fo Australia pe atu Mali One Nations. A e tele fo ni isi vaenga tātou te toi polongai. Isi temi muli muli mai paule vanga o le afifie nisi a Pauline Hansen o le avesea nisi la funga pe on si le fio tauta o soifuanga o iei nei a mese la funga o tapaa o ava malosi le naua telen fapia mai ia le atratatipi umai lalo a mese tau soifuanga funga tau mafa mea ai a tau mafutanga vanga fapia na le akatipi ia nisi taxi po nisi la funga Ai ole tulanga le na pe ona tato toi fatta tali pe ai ole so ki kilo kui ia ole nga ole lipa ia ile pensi fieli uman toi fatta wa toi si tu malo Australia pe fitu ia lo tati pe se no femenisi le lo lava pe toi malo le lipa ile limas fultolu Tesi Malilima. Ile One Nation e Fasu Maleono Tesi Malilima. Ia kako kawhika kalo. Paule mea. Ia fai palo ka kaka ile mea e fia fia iai. Ai oa ke alu I ka inga. Au te mantua I lole tala le president e foile le Amerika le li o Harry Truman. Ile luka luka I pe o fainga malo I tarongo a ole polkiki seo se tafa laulang. Fai mai le lile na Harry Truman le sa o mia le atomic bomb fo le ngpa u nga Hiroshima ma tudu fo I o Japan. Ele ai le ai ma se tangata polkiki po se pale mia po se prestene e ono milionea I le tarongo le ne. Wangana I lawa tangata I lope pelo ma tangata kuruku. La so loia. Ma kua 100% ai akiri. Esa o ele tala lena. Wa ai lo paroka. O tatou e fifilia la tou. Yo tatou fo e pule ya la tou. Ai ne va pe ngofo mai dudunga. O pule mai ne ma fai mai kura fongo le ai. Ai... So titilo tui ia pe mo matala o tala angal fai aonga le wala pisa Australia. Makau kia sone. Toa si furu minute ta alo suta si le wala pisa Australia. A la kalko suli ma ia Afrika septe fai ufole a sante nei. A matau tia tangata nei. A les kis. E la tangata makuale lei alo laka piliki ta alo fata longa ila aua Queensland Maroons. Ta alo le awal kangaroo Australia tau sangatasiwa walufitu.
Ai, le peila o te veka bisi malau le foe. O se tangata tau le iloa tele. Au le leo kua kua ke kei. Fia ni usilei a ngā lue tupari un leka pia Australia. Au kei kei kei kei ole men. A mai ole au ole Australia. A mai kakangi usila kouchai. Oh, no good. Vai nā leo koe kouchai la Australia. Makau kia sol. Makau kia. Ole mea kwe koe kālo kua sfutasi. I was a full being who came out. Oh, hard to believe. Yeah, ole olang ole lile ne ole ski soifu mai to turn o Bundaberg. On shoot as it sang or soifu. Ole lua fema le lua sa defense coach ai ile awa Africa soute lua fema le lua. Faya on a turn o London Irish. Yeah, Martello Nisi uni le kapi Britannia. Lua fe marfa, lua fe lua ono, lua fe lua fa, lua fe lua ono. O o maile so coach ile awa Queensland Reds. Yo ngau kou ki kiro yai, mkau kia. Manaya, manaya na mtatia. Le fatua ono ntalonga. La so loya, ya le la pigi male oplex. Ile fai unga ole nei vayaso.

Eusi, ma io lo fa fango, le ho fatte tali, ma si ha ciuffine, ya uomo, si ha nasista, le ha... Io, ya Queen Rose, le tue pi, ma le la pese... Ya, e sa, ho l'alca pese della sa uo. Ho l'ingol pese, le bango boy...

0: Io non ho già fatto una tua samoa, il taccio siva, la faia siva cielo, la voce di sangaccio Maria, o le sangaccio siva valuiva il asociona nei, io ho fatto in Ole Island Night, o le faia nai Dara, Lucy Tolu Station Avenue, il asociolo o che c'è patalo, faccio ciòa, il leonno e la fiafi se paese teme tulu a pomao. Now le liu sul limatala liu fale fa il mali al Mount Vaya fatalo fatuai la sunga Brad Brown Collins Tuffy Collins ya makamala o shaki ma fa ili atoa o la amo wali tato Papa Q na le fias Allen Papa Q amai la vala o evaita mafa ya eche au li le yei boi isi kwa kou e shui fupe a ova fuli o nga a Te ia suyo fōringa pēr ofa. Ia mantua whai tātou a whailonga. Ia mō le unungari i ia pō seisi fōi. Ia o le āsili un mana ia ila ila o lana ofa. Ia o le nā. Mnatsa mō tātou tautua nā mō oele nei fō ilua i tūlā. Manuia te le lava ngaluenga fi tātuna o whengai ma o tau. A mese fō i lava singa o tutoe. Ia ole nei asu se ia tātou toi whei loai. Ole a tātou mawai pese nea se uo i a pisa ili maleuta leo toi whawhawina 685. Ia, ele i whai aso i tolua. Wai o tou ia la whai siwa de astona. Whai ila mai kou mama. Si fumalia se atu whine a uo lala tua brown. Ia, mas se atu whine a Queen Rose. Ale tu AP Samoa.
1: Alo fa Samoa. Serum
0: Luai here. Le dimu kin fale so fua mai manu ya Samoa.
2: And we're each other's number one fan.
3: Ta alo fa Samoa lo watu nu pele. You're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program. Supporting your community radios. Alo fa tele. Alan Alo the Toa. From his captain, Wallabies player. Of Tay Lama.
4: Afdai pesa ili mauta.
5: The flow of the century. Oh, it's timeless. Thank you for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo, ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 1 ottobre. Oggi comincia il secondo mese di primavera qui in Australia, però sembra che fa freddo ancora. Io ho passato tanto caldo in Italia, e dovrei magari essere contento che adesso c'è un freschetto qui, ma la sera, la mattina è un po' freschetto. Beh, uno penserebbe che se c'è la, diciamo così, la temperatura, se c'è la testa dentro il forno caldo, i piedi una bacinella di col ghiaccio, la temperatura del corpo dovrebbe essere giusta. Invece no, i piedi si ghiacciano e la testa si brucia. E così mi sembra qui, quando c'è troppo caldo, quando c'è troppo freddo. Però voi forse siete stati fortunati ad avere qui l'inverno, mentre io che sono andato in Italia, in Spagna, per due mesi lì ho sofferto il caldo, ma quando è cominciato settembre è cominciato anche un po' di fresco. Bene, andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane. Oggi faremo ascoltare, per cominciare, una canzone in friulano. E questo qui, Rodolfo Valentino, in friulano.

0: E chissà chi sarà questo Rodolfo Valentino, se l'hanno trovato poi o no dopo la canzone, non lo so. In tutti i modi andiamo con le notizie, andiamo in America. La notizia è presa dall'ANSA. Trump, il presidente americano, firma ordine esecutivo e inaugura l'era della superintelligenza, visto si chiama intelligenza artificiale, lui la vuole chiamare superintelligenza. L'America si legge nel provvedimento di 3 pagine postato su Truth e all'avanguardia di una nuova rivoluzione tecnologica nel campo dell'intelligenza artificiale. Il moderno campo dell'intelligenza artificiale è nato negli Stati Uniti, dove gli scienziati americani per primi hanno dato il nome a questa disciplina e gettato le basi per il suo sviluppo. 70 anni dopo, grazie alla nostra impareggiabile cultura dell'innovazione, alle aziende e agli istituti di ricerca, leader a livello mondiale e al nostro spirito imprenditoriale, l'America sta ancora una volta spingendo in avanti la frontiera tecnologica, dice lui. Le tecnologie sviluppate dagli innovatori americani superano di gran lunga quanto immaginato quando il termine intelligenza artificiale fu coniato per la prima volta. Le capacità dei sistemi di frontiera odierni vanno ben oltre l'imitazione o l'automazione di singoli aspetti dell'intelligenza umana. Queste capacità continuano a migliorare e rappresentano sempre più non solo l'intelligenza artificiale, ma una nuova era di superintelligenza, termine che coglie in modo più appropriato la promessa, il potenziale, la capacità in rapida evoluzione di queste tecnologie. Nei limiti consentiti della legge, il potere esecutivo utilizzerà i termini superintelligenza al posto di intelligenza artificiale e non riconoscerà l'uso di intelligenza artificiale in alcun contesto applicabile entro 60 giorni dall'ordine. L'assistente del Presidente per la Scienza e la Tecnologia, in consultazione con i capi di altre agenzie che ritenga opportuno, dovrà presentare al Presidente una proposta di testo legislativo per stabilire una definizione federale di superintelligenza e che rifletta la capacità descritte nella sezione 1 del presente ordine. La proposta dovrà includere, tra l'altro, una valutazione se e in che misura la definizione di superintelligenza e debba modificare, ampliare o altrimenti sostituire la definizione legale vigente di intelligenza artificiale. Beh, come si vede, vuole cambiare il nome dell'intelligenza artificiale, chiamarlo superintelligenza. Ma per noi non cambia niente. O superintelligenza o intelligenza artificiale farà le stesse cose, penso. Ma noi andiamo avanti con le nostre belle canzoni italiane e faremo cantare Giorgio Gaber che ci canta La strana famiglia. È una famiglia disgraziata, non credo che era la sua, ma la canzone così dice la sua famiglia. Ascoltiamo, buon ascolto.
1: Tanto sono bello fresco. Vi prego.

quanto siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, poro Cristo.

intenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

volala. E poi chi c'è? A Giala Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino da Bata.

0: BFM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively give us a call 3240 8600.
1: Ebbene, oggi vogliamo fare gli auguri a Sam e Maria Proietto. Sam e Maria Proietto, perché proprio oggi fanno il loro anniversario di matrimonio. Oggi 66 anni di matrimonio, 66 anni che stanno insieme ancora. Sono contenti di stare insieme. Credo che sono contenti di stare insieme, magari un altro 66 anni ancora, se con la pace e la salute, se arriveranno un altro 66 anni, non lo so, ma io gliele auguro. E per Seme e Maria, per i loro 66 anni di matrimonio, oggi un bacin d'amor. Adesso sì che se lo merita un bacin d'amor dopo 66 anni di matrimonio, Sam. Tanti auguri allora, ecco qua.

0: Ebbene, come ho detto, oggi compiono 66 anni di matrimonio insieme, il loro anniversario, Seme e Maria Proietto. Bene, mi ha telefonato, pensava che io ho detto 76, no, io ho detto 66 anni. Beh, gli auguriamo che compiano anche 100 anni di matrimonio insieme, ma oggi no, oggi compiono soltanto 66 anni insieme. Andiamo avanti con le notizie, questa volta andiamo in Italia. Dice, in Italia il caldo e la siccità stanno mettendo in grave crisi la produzione di vino, che con fatica cerca di adeguarsi. Non era mai successo prima di quest'anno che la raccolta dell'uva in Franciacorta, la zona collinare tra Brescia e il lago di Seo, dove si producono vini da vitigni come Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, iniziasse a luglio. Il caldo intenso di quest'estate ha infatti accelerato la maturazione dell'uva, costringendo i viticoltori ad anticipare la vendemmia, che di solito comincia tra fine agosto e inizio settembre. Non è successo solo lì, in Italia sono state molte le aziende che hanno anticipato la raccolta dell'uva, anche se solo per poche è bastato per mantenere il solito livello di produzione. A Montefalco, in provincia di Perugia, l'hanno già chiamata l'annata dei 3-10, l'annata dei 3-10, perché la vendemmia è iniziata 10 giorni prima del solito. La quantità di uva raccolta è stata inferiore del 10% ogni 100 kg di uva. Sono state ottenute 10 litri di vino in meno. 3-10. Iniziata 10 giorni prima, la quantità dell'uva raccolta è stata da 10% in meno e ogni 100 litri o ogni 100 kg di uva sono stati 10 litri di vino in meno. È maturata prima, però non ha fatto abbastanza vino, perché forse non c'era la pioggia, c'era soltanto sole per bruciare la testa che camminava nel sole, che non c'aveva il cappello, e anche all'uva. E l'uva dice, l'uomo mi calpesta, ha detto l'uva una volta, dice, l'uomo mi calpesta ma io gli faccio girare la testa. Va bene, facciamo girare, se bevi troppo vino però. Allora andiamo avanti con qualche altra delle nostre belle canzoni. Faremo cantare questa volta, voglio vedere chi canta, Piere Angelo Bertoli con la canzone Voglia di Libertà. Voglia di libertà, si sentiva prigioniero, ma poi guardava fuori, fuori più peggio. Ascoltiamo la canzone.
1: Vorrei poter suonare ancora un po',

dalle mura di questo mondo piccolo e banale, dove regna chi pare e non chi vale. Specchiarmi e farlo senza ipocrisia, nell'acqua dove affonda la bugia, lavare dal mio cuore la vergogna dei compromessi fatti in questa fogna. È facile

a tutto ciò che offre la realtà. Allora, cara amica, mi dispiace tanto, ma io

0: Ebbene, andiamo a Singapore. Singapore, stop alla maleducazione sui mezzi pubblici, come riporta Channel News Asia. I passeggeri degli autobus che ascoltano musica ad alto volume, appoggiano i piedi sui sedili, gettano rifiuti o mangiano e bevono sugli autobus pubblici, rischiano multe fino a $500. $500 di Singapore, che sarebbero $391 americani. A partire da oggi, quando entreranno in vigore le nuove norme di condotta per i pendolari, ma non basta. Le infrazioni più gravi, come causare ostruzione o mettere in pericolo altri pendolari presso gli interscambi e i terminali degli autobus, o sporcare qualsiasi parte di un autobus pubblico, di un interscambio o di un terminale, comporteranno una sanzione massima di $5.000 di Singapore. Sanzione massima di $5.000. Non è minima, questa è massima. Forse non la prenderanno mai, ma certo, Singapore parte già da un livello di attenzione dei passeggeri considerato alto. Non si tratta di un'eccezione, come nota la BBC. I sistemi di trasporto pubblico in Asia sono generalmente noti per la loro pulizia, ordine ed efficienza, e i divieti di bere, mangiare, ascoltare musica a bordo sono comuni. Campione indiscusso del bon ton è sicuramente il Giappone, paese nel quale silenzio e ordine regnano sovrani. I mezzi pubblici sono considerati spazi di quiete e riflessione ed è raro sentire conversazione ad alta voce o telefonati. I pendolari giapponesi spesso mettono i loro telefoni in modalità silenziosa, assicurandosi che nessuna notifica disturbi la serena atmosfera. Beh, ci pensano loro. E chissà, forse gli italiani non lo fanno, ma ognuno ha il suo modo di fare. Ascoltiamoci poi un'altra canzone adesso.
1: You're listening to Radio 4EBFM.

0: 98.1. Sharing the world with you.
1: Lucio Dalla ci canterà Piazza Grande. Buon ascolto.

Da Trieste fino a Zara, beh, queste sono le cante triestine. Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Un ragazzo tedesco di 22 anni ha avuto un arresto cardiaco dopo aver bevuto una tisana a base di kratom, una pianta originaria del sud-est asiatico. Il ragazzo, che viveva in Innsbruck, in Austria, sarebbe stato fino a quel momento in buona salute. Il suo caso, considerato emblematico sui rischi provocati da quel tipo di bevanda, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Weiner Klinisch, in tedesco, su segnalazione dei medici rianimatori della clinica universitaria di Innsbruck. Gli esami tossicologici hanno confermato la correlazione tra arresto cardiaco e assunzione dell'infuso. Nel sangue del 22enne sono state infatti rilevate concentrazioni nettamente elevate di mitraginina, uno dei principali alcaloidi contenuti nella pianta. Sebbene il kratom sia considerato una sostanza a basso rischio, può provocare effetti collaterali gravi e potenzialmente letali, hanno puntualizzato gli studiosi, che hanno sottolineato che saranno in ogni caso necessari ulteriori studi per comprendere appieno come il kratom possa provocare effetti cardiovascolari così gravi. Beh, c'è sempre da imparare, anche per i dottori, c'è sempre da imparare. E noi andiamo avanti adesso con una bella canzone che canta Marcella Bella, Canto straniero, Canto straniero. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Ebbene, oggi è 1° ottobre, come l'ho già detto, è secondo mese di primavera qui in Australia, mentre in Italia la primavera, l'estate, l'autunno comincia il 21 marzo, comincia la primavera, e il 21 settembre poi comincia l'autunno, mentre qui l'autunno comincia il 1° settembre. Allora, oggi 1° ottobre è il 274° giorno del calendario gregoriano, il 275° negli anni bisestile, e racchiude importanti eventi storici, ricorrenze e festività internazionali. Eventi storici principali, se era il 331 avanti Cristo, Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela. Facciamo un salto, andiamo al 1908, sempre primo ottobre. Henry Ford presenta la celebre automobile Ford Model T. Era il 1908, la Ford T. Nel 1946, sempre 1° ottobre, si conclude il processo di Norimberga contro i principali gerarchi nazisti. Sono stati condannati. Beh. Nel 1949 Mao Zedong proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Popolare Cinese. 1958 nasce ufficialmente la NASA, National Aeronautica in Space Administration, negli Stati Uniti, questa è NASA. 1971 viene inaugurato il parco divertimenti di Walt Disney World a Orlando, in Florida. Allora, fino alla legge, sempre 1° ottobre, fino alla legge 517 del 4 agosto 1977, il 1° ottobre era in Italia la data di inizio di tutte le scuole, e poiché in questo giorno viene celebrato San Remigio, in quanto il 1° ottobre del 1701 vi fu la traslazione delle sue reliquie, i bambini di prima elementare, oggi non si chiama elementare, oggi si chiama scuola primaria, allora i bambini di prima elementare erano detti Remigini, perché era la festa di San Remigio. Vabbè. Nel 1898 lo zar Nicola II espelle gli ebrei dalle principali città russe. 1918 forze arabe guidate da Lawrence d'Arabia conquistano Damasco. 1929, è sempre 1° ottobre, l'Unione Sovietica introduce il calendario rivoluzionario sovietico. E nel 1931 il George Washington Bridge collega New Jersey e New York. 1936, in Spagna, Francisco Franco viene nominato capo della giunta tecnica dell'Estado, ossia l'esecutivo al comando del cosiddetto governo di Burgos, alternativa nazionalista al legittimo governo della Repubblica Spagnola. Il 1943, Seconda Guerra Mondiale, Napoli viene liberata dagli alleati che vi instaurano un'amministrazione militare, e nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1949 Mao Zedong dichiara la nascita della Repubblica Popolare Cinese, l'avevo detto già. Il 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA, queste sono abbreviazioni NACA, In 1960 la Nigeria ottiene l'indipendenza dal Regno Unito e nel 1961 il Camerun orientale e quello occidentale si uniscono a formare la Repubblica Federale del Camerun. Mm-hmm. Nel 1964 lo Shinkansen, il primo treno ad alta velocità giapponese, inizia il servizio tra Tokyo e Osaka. Il 1965 Suharto reprime un tentativo di colpo di Stato in Indonesia. Lo so, Suharto era il presidente dell'Indonesia nel 65. E nel 1969 l'aeroplano, il Concorde, infrange la barriera del suono per la prima volta. Andava più veloce del suono, ma era troppo rumoroso e per questo l'hanno tolto dalla circolazione. 1971 il Walt Disney World Resort apre a Orlando, in Florida. Mi fermo qui e ci ascoltiamo una bella canzone. Questa canzone dovrebbe essere un po' comica, diciamo, forse non tanto comica. Canta Enrica Grassi La Passatella. Si passava nel bicchiere di vino e poi all'ultimo si passava qualche coltellata anche a Roma qui.
2: Amiche, buonasera.

Ebbene, era colpa della passatella, non era colpa loro che avevano bevuto il vino. Allora, vi ricordo gli orari dei programmi qui in lingua italiana sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe Simonetti e venerdì mattina dalle 8 alle 9 con Luciano e Franco Bottaz. Poi ci abbiamo la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane, vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulouin dalle 9.30 fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, vediamo, quello di settembre è stato fatto il 28 settembre, adesso bisogna aspettare il 26 ottobre, lunedì 26 ottobre. Ma prima del 26 ottobre c'è la festa del Fuoco La Forlane, domenica 11 ottobre alle 11.30 per cominciare alle 12 all'Abruzzo Club a 150 Fesden Roddo Carina. Allora il Fuoco La Forlane ci invita per lanci. Tutto il ricavato o il guadagno andrà per Dementia Australia. Nit proceeds will be donated to Dementia Australia. Pasta con Italian sausage, insalata, pane, dolce, bevande, caffè, comprarle al bar. Adulti $50, bambini dai 5 ai 12 anni $20. Poi qui dice please kindly reserve your seat o quello che riserve e prepay to secure numbers e conferme by 2 ottobre, confermare per il 2 ottobre, qui è scritto in inglese, e qui pay by bank transfer, bisognerebbe pagare in banca al Bank of Queensland BSB 124084, poi c'è l'acconto 2351 2830. Questo è un po', credo che sarà un po' difficile prendere tutti questi numeri, ricordarsi e pagare. Io direi piuttosto chi vuole andare qui, che la festa come ho detto è domenica 11 ottobre, chi vuole andare può telefonare meglio direttamente a Giuliana Giavon al 0407 67 906. Ripeto l'ultimo numero sbagliato, Giuliana Giavon 0407 67 9006 oppure chiamate Mara sul numero sempre cellulare 0405 33 9818. Bene, credo che ci siamo capiti. Se qualcuno ci è scappato qualcosa e la vuole sapere da me, può telefonarmi qui al numero 32 40 86 86 e se posso migliorare o lucidare più, come dire, esprimere migliore o spiegarlo meglio per quelli che non l'hanno capito, lo farò per telefono. Bene, grazie. E mancano 5 minuti alla fine del programma. Volevo raccontare una storiella, ma forse non c'è tempo. Non c'è tempo per la storiella oggi, la racconterò un'altra volta. Ma un altro paio di cose che sono accadute il primo ottobre le posso dire. Per dire, il 1976, primo ottobre, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico in questo giorno. Il 76 è finito l'anno scolastico che cominciava il primo ottobre.
fino al 76, cominciava il 1 ottobre, dopo no. E nel 1978 Tuvalu ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Nel 79 gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama a Panama. Poi nel 1985, sempre 1 ottobre, le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP palestinesi a Tunisi. Nel 1994, Palau ottiene l'indipendenza dagli Stati Uniti. Nel 1998 Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Nel 2005, 1 ottobre, un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone. Nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto le città di Messina e Palermo, con decine di morti e di dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Era il 2009. 2013, il largo... Vabbè, vi saluto, con me ci risentiremo prossimo giovedì, perché devo passare già il programma alla signora che sta dall'altro lato. E vi lascio con questa canzone, vi lascio con questa canzone che dovrebbe essere Massimo Ranieri con In Due in Paradiso, Due in Paradiso. Buon ascolto.

e chiese sono dette in viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettano tornare.